di storie per poter separare le verità dal resto, ma le illusioni spesso, spesso rendo conto che lo sia troppo tardi, anche se nell'amor mi sveglio sempre presto, presto.

0: sur la belle.
1: Col pipì fucile scende in strada, raccoglie qualche goccia di rugiada, con un giubbotto rosso vera pelle, finché soggetto di tiepide novelle. Ora sola ancora come allora, con sette schiette